Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, che è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo, ma anche una persona vicino a noi che soffre tanto e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace. 1, 2, 3, and...

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi ci tuffiamo nel mondo degli sport acquatici e della sostenibilità. Immaginate di surfare su onde perfette, ma con il cuore tranquillo perché sapete che state proteggendo l'ambiente. Sport come surf, vela e canottaggio stanno cambiando le regole del gioco per salvaguardare i nostri oceani. I surfisti, ad esempio, ora scelgono tavole da surf ecologiche, fatte di materiali riciclati o naturali, come legno o resine biodegradabili. Addio alle plastiche, benvenuto un surf responsabile. Anche le imbarcazioni da vela stanno diventando più sostenibili, costruite con materiali come fibra di lino o carbonio riciclato. Queste barche riducono l'inquinamento marino senza compromettere le prestazioni. E non dimentichiamoci del canottaggio. Le barche moderne sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, riducendo il loro impatto sull'ambiente. Anche gli eventi sportivi stanno facendo la loro parte. La World Surf Cup League, ad esempio, promuove pulizie delle spiagge e iniziative green, educando atleti e pubblico a rispettare il mare. La sostenibilità è la nuova onda e gli sport acquatici sono in prima linea per proteggere gli oceani mentre ci divertiamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove ogni onda conta per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere davvero per tutti. Per questo la dottoressa Santuccione Ciada ha fondato la Women's Brain Foundation, un istituto di ricerca con sede a Zurigo, dedicato proprio allo studio delle differenze di genere nelle patologie neurologiche e psichiatriche. Le donne sono più colpite da Alzheimer, depressione, ansia, emicrania e sclerosi multipla, patologie spesso aggravate anche da fattori sociali e psicologici, come il carico mentale e il ruolo di caregiver familiare. Eppure, nei trial clinici sono spesso sottorappresentate. La Women's Brain Foundation non è solo un centro di ricerca. È anche un hub di sensibilizzazione e innovazione che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. A Plea for All Humankind. Un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada, abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti. Nessuno escluso.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio en Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi parliamo di Istanbul, una città unica al mondo per un'infinità di motivi, ma voglio soffermarmi su un aneddoto curioso, il rapporto speciale con gli animali randagi. Avete sentito bene, qui cani e gatti non sono solo tollerati, ma sono amati e rispettati da tutti. Passeggiando per le strade di Istanbul non è raro imbattersi in gatti, che sonnecchiano su panche nei parchi o nei caffè, accolti con affetto da tutti i cittadini. I commercianti lasciano scatolette di cibo e ciotole d'acqua, in alcuni quartieri sono state costruite delle vere e proprie casette per loro. I cani vivono liberi, spesso con collari dati dal comune, che si occupa anche di vaccinarli e curarli. Gli abitanti di Istanbul li accolgono come parte integrante del paesaggio urbano e anche i turisti che vengono in visita devono adattarsi alla tradizione. Una città che ha fatto della convivenza tra uomo e animale un vero e proprio valore culturale, un esempio di rispetto e armonia che dovrebbe anche ispirare molte altre realtà del mondo. E se passate da Istanbul, non potete dimenticare di accarezzare un gatto o un cane. Sarà un gesto molto apprezzato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma, che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del limbe. Se i superfood fossero una gang, Limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. Limbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche da sapore di cartone che spacciano come caffè. Limbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: It's one small step for man.

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come il fitness stia diventando un potente alleato nella lotta contro il cambiamento climatico. E sì, allenarsi può fare davvero la differenza. Maratone, gare ciclistiche,

hai un modo per prendersi cura di sé e del mondo che ci circonda. La prossima volta che partecipate a una corsa o una gara, ricordatevi che ogni passo è un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il fitness è anche un atto di amore per il nostro pianeta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio.

0: coraggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e come saprete si parla di viaggi e luoghi straordinari e allora oggi non posso non portarvi su una delle spiagge più straordinarie del mondo. Sto parlando di Mau Beach, a San Martin, Caraibi. Immaginatevi sdraiati sulla sabbia bianca, circondati da acque turchesi, quando all'improvviso sopra di voi un rumore potente riempie l'aria. Un aereo sta atterrando talmente vicino che sembra che vi stia per toccare la testa. Sì, avete capito bene, a Mau Beach gli aerei passano a pochi metri sopra i turisti, regalando uno spettacolo sicuramente unico e forse anche un po' spaventoso. La spiaggia si trova proprio accanto all'aeroporto internazionale Princess Juliana, dove le rotte di atterraggio passano a pochissima distanza dalla riva. Un luogo che mescola la bellezza naturale dei Caraibi con un pizzico di adrenalina. Ogni giorno centinaia di visitatori si radunano su questa spiaggia per assistere a questo incredibile spettacolo, mentre gli aerei, giganteschi e imponenti, sorvolano a bassa quota, facendo sembrare che stiano atterrando proprio su di loro. Qui potrete scattare delle foto con un effetto ottico sicuramente molto divertente. Mau Beach quindi è una spiaggia unica, è un'esperienza indimenticabile. Se vi trovate nei Caraibi non potete assolutamente perdervela. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità, potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: La città del futuro.
1: Immaginate un'autostrada che non sia solo un nastro d'asfalto per auto e camion, ma anche una fonte di energia rinnovabile. Sembra fantascienza? E invece è realtà. Oggi parliamo di autostrade fotovoltaiche, una delle innovazioni più promettenti della mobilità sostenibile. Il concetto è semplice, ma rivoluzionario. Trasformare strutture già esistenti lungo le autostrade, come barriere antirumore, tettoie dei parcheggi o aree dismesse, in impianti fotovoltaici. L'obiettivo? Produrre energia solare senza consumare nuovo suolo, valorizzando spazi sottoutilizzati. Grazie a pannelli di ultima generazione, resistenti a vibrazioni, polveri e sbalzi termici, le autostrade possono diventare corridoi energetici a tutti gli effetti. Dove si installano i pannelli solari? Le applicazioni sono varie. Barriere fonoassorbenti fotovoltaiche producono elettricità e abbattono il rumore. È il caso del progetto pilota sulla A1 a Valmontone. Aree marginali e svincoli ospitano impianti a terra senza togliere spazio utile ad altri usi. Pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, ideali per mezzi pesanti, forniscono energia e ombra, in linea con gli standard europei per aree di sosta sicure, coperture di edifici e compensazioni ambientali, tetti delle infrastrutture autostradali diventano produttori di energia solare. Comunità energetiche rinnovabili. L'energia prodotta lungo l'autostrada viene condivisa con i comuni vicini, creando benefici concreti per i territori attraversati. I vantaggi sono evidenti: riduzione della CO2 e uso diretto dell'energia prodotta per illuminazione, segnaletica, colonnine elettriche, protezione dell'asfalto da sole e pioggia, con maggiore durata e minori costi di manutenzione. Spinta alla mobilità elettrica, grazie alla disponibilità di energia in loco. Nessun consumo di nuovo suolo. Le autostrade diventano piattaforme multifunzionali. Ma esistono anche sfide da superare. Costi iniziali elevati, soprattutto per infrastrutture resistenti e sicure. Manutenzione regolare e complessità nella gestione tecnica. Cantieri complessi. Bisogna evitare disagi al traffico. Alcune tecnologie sono ancora sperimentali e vanno ottimizzate. Il bilancio economico è positivo sul lungo periodo. I costi iniziali vengono compensati da risparmio energetico, vendita dell'elettricità in eccesso e minori interventi manutentivi. Incentivi pubblici e fondi europei stanno già sostenendo questi progetti, in Italia e nel mondo. Le autostrade fotovoltaiche non sono più un sogno green, ma una realtà in fase di espansione. Con una strategia ben strutturata e visione a lungo termine, queste infrastrutture possono rivoluzionare la mobilità, integrando sostenibilità, efficienza e innovazione. Le autostrade del futuro? Silenziose, verdi e produttrici di energia pulita. Alla prossima puntata di Architettura Sostenibile, per continuare a raccontare l'Italia.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di perdono. Il perdono è spesso frainteso come un atto di debolezza o una concessione all'altro. In realtà è uno degli strumenti più potenti per liberarsi dal peso emotivo del passato. Non significa dimenticare o giustificare un torto, ma smettere di lasciare che quel dolore ci condizioni. Da un punto di vista psicologico, il rancore è una forma di stress cronico. Quando ricordiamo un'ingiustizia, il nostro corpo reagisce come se la stessimo vivendo di nuovo, aumentando la pressione sanguigna e il cortisolo. Perdonare non elimina il torto subito, ma spezza questo ciclo dannoso. Il processo di perdono richiede tempo e introspezione. Spesso inizia con la comprensione. Perché quella persona ha agito in quel modo? Questo non cancella la responsabilità, ma può aiutare a mettere le cose in prospettiva. Inoltre, il perdono è un dono che ci facciamo a noi stessi. Liberandoci dal risentimento, recuperiamo energia emotiva da dedicare a ciò che conta davvero. Perdonare non è sempre facile, ma è un atto di forza interiore. Ci permette di guarire e di vivere il presente senza essere prigionieri del passato. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti, il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque: nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio quando è più piccola.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Say Wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di tweet. All'anagrafe Charlene Keys è una delle voci più raffinate dell'R&B e Neo Soul dei primi anni 2000. Famosa per la hit Oops del 2002, prodotta da Timbaland e con la collaborazione di Missy Elliott, tweet ha portato una ventata di sensualità e originalità nel panorama musicale dell'epoca. Ma c'è una curiosità interessante dietro la sua carriera. Prima del successo, aveva

Il testo, scritto da Tweet e Missy Elliott, gioca sull'ambiguità, rendendolo una delle canzoni più intriganti dell'R&B contemporaneo. Questo brano ha segnato l'inizio di una carriera che, nonostante alti e bassi, ha lasciato un'impronta indelebile nella musica soul. Io sono Charlene Williams per Behind e questo è Oops di Tweet. Until next time, bye!

0: of you. Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
3: E tu sei

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella tecnologia umana. Come mai oggi sentiamo dire che bisogna vibrare alto? Effettivamente ci sono almeno 7 cose che influenzano la nostra frequenza di vibrazione dal punto di vista della fisica quantistica. Vibrazione nella fisica quantistica significa che tutto è energia. Siamo esseri vibranti su determinate frequenze. Ogni vibrazione equivale a una sensazione e nel mondo vibrazionale ci sono 2 specie di vibrazioni, positive o negative. Ogni sensazione ti fa trasmettere una vibrazione che può essere positiva o negativa. Oggi ti dirò 3 di questi fattori. Alla prossima te ne darò altri. Al primo posto ci sono i pensieri. Ogni pensiero emette una frequenza all'universo e questa frequenza torna all'origine. Quindi nel caso in cui tu abbia pensieri negativi, scoraggiamento, tristezza, rabbia, paura, tutto questo torna a te. Ecco perché è così importante che tu ti prendi cura della qualità dei tuoi pensieri e impari a coltivare pensieri più positivi. Secondo, le compagnie. Le persone che ti circondano influenzano direttamente la tua frequenza di vibrazione. Se ti circondi di persone felici, positive e determinate, entrerai anche tu in questa vibrazione. Ora, se ti circondi di persone che si lamentano, spettegolano, sono pessimiste, fai attenzione. In effetti, possono ridurre la tua frequenza e quindi impedirti di usare la legge di attrazione a tuo favore. Terzo, la musica. La musica è molto potente. Se ascolti solo musica che parla di morte, tradimenti, tristezza, abbandono, tutto questo interferirà con ciò che stai provando. Fai attenzione ai testi della musica che ascolti. Potrebbe ridurre la tua frequenza di vibrazione. E ricorda, attrai esattamente ciò che senti nella tua vita.
1: Alla prossima, grazie per l'ascolto. E ricordati, la tecnologia umana, Human Tech, con me. Aura.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Dancers con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Forbes lo certifica come un self-made billionaire. Sandro Veronesi, classe 1959, patron di Calcedonia. Originario di Brentino Belluno, padre idraulico e madre casalinga, laurea in economia e commercio. Ha 25 anni il matrimonio e poco dopo un lavoro nell'area commerciale dell'azienda del suocero, fondatore del gruppo Golden Lady, da cui però ben presto si stacca per vendere direttamente al pubblico, eliminando grossisti e distributori. Dopo due insuccessi apre il suo terzo negozio e da lì inizia la sua avventura imprenditoriale. Oggi il gruppo è un colosso tra i più diversificati e originali d'Europa. Controlla tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione alla distribuzione, con un'attenzione particolare alla comunicazione sempre più strategica, con testimonial del calibro di Julia Roberts, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. Il gruppo ha da pochi anni cambiato nome in Oniverse, anagramma di Veronesi, e comprende oltre a Calcedonia i marchi di Intimo e Moda Tezenis, Intimissimi, Falconeri, Antonio Marras e Atelier Aimé. Ha chiuso il 2024 con ricavi da 3 miliardi e mezzo, registrando un aumento di oltre il 13%. Tra le aziende di Veronesi troviamo anche Signor Vino, catena di enoteche, e gli yacht di Cantiere del Pardo, oltre a investimenti finanziari. Per Veronesi ciò che distingue l'imprenditore dal manager è la predisposizione a prendere dei rischi e un po' di incoscienza nelle scelte. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: And for love's sake. Each mistake, oh, you.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo, ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una fusione perfetta tra lusso e sostenibilità, gli orologi di lusso sostenibili. Chi ha detto che il design esclusivo non può essere anche eco-friendly? Sempre più marchi di alta gamma stanno scegliendo materiali riciclati per la produzione dei loro orologi, come acciaio inossidabile e titanio recuperato, riducendo così l'impatto sull'ambiente senza compromettere la qualità. Ma la sostenibilità non si ferma mai ai materiali. Meccanismi a bassa energia e movimenti automatici stanno sostituendo le tradizionali batterie, permettendo di risparmiare risorse e diminuire i rifiuti. Un esempio? IWC Schaffhausen, con i loro orologi realizzati in acciaio riciclato, dimostrano che anche il lusso può rispettare il pianeta. E non dimentichiamo i modelli alimentati da energia solare o quelli che utilizzano materiali ecologici per cinturini o dettagli. Indossare un orologio di lusso sostenibile significa fare una scelta di eleganza consapevole. È l'equilibrio perfetto tra stile e responsabilità, dove ogni ticchettio del tempo diventa un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il lusso incontra la sostenibilità.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuto a Wise Planet. Oggi ti porto in un mondo senza terra, o quasi. Parliamo di serre idroponiche professionali, impianti agricoli avanzati, dove le piante crescono senza suolo, alimentate da una soluzione d'acqua ricca di sali minerali che arriva direttamente alle radici. Cos'ha di diverso una serra idroponica professionale rispetto ai kit fai da te o alle coltivazioni in giardino? Tutto. Queste strutture sono progettate per massimizzare la resa, ridurre sprechi e controllare ogni singolo parametro grazie a sensori, software e automazione totale. Parliamo di clima controllato, luce ottimizzata, risparmio idrico, coltivazione smart. Perché sempre più aziende scelgono l'idroponica? Perché consente di coltivare di più, in meno spazio, con meno risorse. Un'arma potente contro le sfide del nostro tempo. Cambiamento climatico, scarsità d'acqua, perdita di suolo e richiesta crescente di cibo sano e locale. Le serre idroponiche funzionano tutto l'anno, sono indipendenti dal clima esterno, prevedibili e portano raccolti più rapidi. L'investimento iniziale? Alto sì, ma il ritorno economico è reale, con prodotti premium a chilometro zero che valgono di più. E l'ambiente ringrazia perché l'acqua si ricicla, oltre il 90% di risparmio rispetto all'agricoltura tradizionale. Zero erosione del suolo, meno pesticidi, meno inquinamento delle falde, meno trasporto, meno CO2, meno plastica. La filiera è corta, pulita, urbana e si recuperano spazi abbandonati, tetti, container, magazzini diventano fattorie urbane. E in Italia? Il mercato cresce, soprattutto al nord, con start-up e cooperative agricole che investono su colture a ciclo rapido: lattuga, basilico, rucola, fragole. Grazie ai fondi del PNRR e dell'UE, le serre modulari e connesse stanno diventando un'opportunità concreta, anche per chi parte da zero. Ma quanto costa? Una serra semiprofessionale da 100 metri quadrati costa tra 5.000 e 15.000 euro. Una media professionale, invece, costa tra i 25.000 e gli 80.000 euro. Una industria automatizzata? Oltre 100.000 euro. Il prezzo dipende da materiali, automazione, tecnologia e dai servizi inclusi. E qui entra in gioco la soluzione chiavi in mano. Una serra prefabbricata, completa, pronta all'uso, perfetta per testare il mercato, partire in fretta e ridurre i tempi di avvio. Costo medio sotto i 20.000 euro. Ideale per piccole aziende, realtà urbane e chi cerca innovazione senza complicazioni. Concludendo, le serre idroponiche professionali non sono solo una moda tecnologica, sono una risposta concreta e sostenibile alle sfide ambientali ed economiche di oggi. Coltivare in acqua, senza terra, può diventare la chiave per nutrire il pianeta, senza distruggerlo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi sogna un'agricoltura più verde, più smart, più vicina. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondati da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, che tingono le montagne di colore rosso-arancione, e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'Occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wise Radio, greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business, l'economia della ciambella. E questo è il nome di un modello economico teorizzato dall'economista Kate Raworth, che offre dei parametri diversi rispetto al classico PIL per valutare la crescita di un paese. Questo modello economico è visualizzabile come una ciambella. L'anello interno indica i bisogni fondamentali dell'umanità, come cibo, acqua, salute, istruzione e diritti sociali, mentre l'anello esterno segna i confini ambientali da non superare per mantenere la stabilità ecologica della Terra. In questo anello quindi troviamo ad esempio i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. L'area compresa fra questi due anelli rappresenta il punto di equilibrio fra le necessità umane e i limiti ecologici del pianeta. Raworth identifica le mosse chiave per realizzare questo cambiamento. Per prima cosa, spostare l'attenzione dal PIL al benessere umano e del pianeta. Coltivare la natura umana e riconoscere quindi l'essere umano come sociale e cooperativo. Promuovere l'equità attraverso una distribuzione più equa delle risorse. Adottare modelli economici che rigenerino i sistemi naturali. E infine focalizzarsi sull'immagine complessiva e valutare il progresso dell'uomo al di là della crescita economica continua. Adottando questi principi, città come ad esempio Amsterdam hanno sviluppato alcuni piani che bilanciano crescita economica, equità sociale e sostenibilità ambientale, dimostrando l'applicabilità pratica dell'economia della ciambella. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che il guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria pensate offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica è il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Siamo nel cuore pulsante del Vietnam, ad Hanoi, una città dove il tempo scorre tra il suono dei motorini e il profumo del caffè all'uovo. Camminando per Hanoi potrete imbattervi in strade un po' particolari, come la leggendaria Train Street. Avete capito bene, nel quartiere antico di Hanoi, una stradina costeggiata da case, bar e negozi diventa per alcuni momenti della giornata il passaggio di un vero e proprio treno. I binari attraversano la città a pochi centimetri dalle porte di casa e gli abitanti, con una naturalezza disarmante, spostano sedie e bancarelle, pochi istanti prima del passaggio del convoglio. Questa è un'attrazione imperdibile per viaggiatori e turisti, che però dobbiamo dire se la vivono sicuramente con meno serenità. Io stessa, devo essere sincera, sono rimasta senza parole quando il treno mi è passato a poco meno di un metro. Infatti negli ultimi anni, anche per ragioni di sicurezza, l'accesso alla Train Street è stato limitato, ma alcuni caffè lungo il percorso offrono ancora una vista privilegiata di questo spettacolo veramente unico. Se siete in viaggio in Vietnam, questa è sicuramente un'esperienza che non potete perdervi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi d'identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifuggire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del noni, o Morinda citrifolia per gli amici botanici. È un frutto tropicale che arriva dalle isole del Pacifico con l'aria di chi ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, tipo gente che lo mangia volontariamente. Usato da secoli nella medicina tradizionale polinesiana, il noni era considerato una panacea, antidolorifico, antibatterico, antinfiammatorio, insomma, di certo non se lo mangiavano per piacere, siccome l'unica cosa che non cura è il suo cattivo gusto. Esteticamente sembra una patata con l'ansia e il profumo, beh, diciamo che lo senti prima di vederlo. Viene chiamato anche cheese fruit per il suo odore vagamente caseario, anche se formaggio dimenticato in palestra sarebbe più accurato. Ma passiamo ai benefici. Il noni contiene antiossidanti, vitamine C, potassio e composti chiamati irodoli, che sembrano avere effetti positivi su infiammazioni, sistemi immunitari e livelli di energia. Il succo di noni, infatti, è diventato anche una celebrità tra gli amanti del detox, quelli che credono che tutto si risolva con una bottiglietta e un hashtag motivazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, i soldati americani nelle isole del Pacifico impararono a usarlo come fonte di nutrimento d'emergenza, perché nulla dice sopravvivenza come qualcosa che sa di spogliatoio adolescenziale alla sesta ora. In sintesi, il noni è brutto, puzzolente, è difficile da mandare giù, ma fa bene e tanto basta. Come certe verità, o certe verdure bollite, o le riunioni alle 9 del mattino, insomma, forza e coraggio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio. Qui su Wonder and Wonder parliamo di viaggi, avventure e luoghi incredibili. Quindi oggi mi sento di accendere i riflettori su una delle meraviglie naturali più spettacolari e iconiche del nostro pianeta, la Grande Barriera Corallina Australiana. È situata nella regione tropicale del Queensland ed è il più grande sistema corallino al mondo. Pensate che si estende per oltre 2300 km, una lunghezza impressionante che lo rende visibile perfino dallo spazio. Ma non è solo una questione di dimensioni, la barriera rappresenta la collaborazione della vita e della biodiversità. Questo reef corallino ospita più di 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, tartarughe marine, mante, delfini e perfino balene, che ogni anno migrano attraverso queste acque cristalline. Ma cos'è un reef? È un ecosistema formato da colonie di piccoli organismi, chiamati polipi corallini, che lavorano instancabilmente per costruire strutture calcaree nel corso dei secoli. Questo delicato equilibrio di vita offre rifugio a innumerevoli specie, creando una rete complessa e interdipendente. Purtroppo, come sappiamo, questo paradiso è anche in pericolo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno provocato episodi di sbiancamento dei coralli, un fenomeno devastante causato dall'aumento delle temperature oceaniche. Anche l'inquinamento e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia costante. Tuttavia, non tutto è perduto. Sono in corso numerosi progetti di conservazione e ricerca per proteggere e ripristinare la barriera. La Grande Barriera Corallina, quindi, non è solo un patrimonio naturale, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale. Visitare la barriera oggi è un'opportunità unica, non solo per ammirare la bellezza mozzafiato del nostro pianeta, ma anche per riflettere sul nostro ruolo nella sua protezione. Che si tratti di un'immersione, un'escursione o di un semplice sguardo dal cielo, la Grande Barriera Corallina ci ricorda quanto la natura sia preziosa, ma anche fragile, e quanto tutti noi abbiamo un ruolo nella sua preservazione. Qui era la vostra Ludovica e io vi aspetto al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum. Il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia metacognitiva, un approccio relativamente recente ideato da Adrian Wells, che si concentra non tanto sui contenuti dei pensieri negativi quanto sui processi che li alimentano. Secondo questo modello, ansia e depressione non sono causate solo dai pensieri in sé, ma dal modo in cui le persone reagiscono a questi pensieri. Il cuore della terapia è la sindrome cognitivo-attentiva, un insieme di strategie disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il controllo eccessivo del pensiero. Queste strategie mantengono attivi i pensieri negativi e le emozioni spiacevoli. L'intervento si concentra quindi sul riconoscere e modificare queste abitudini mentali, insegnando al paziente a interrompere il ciclo di pensiero ripetitivo e a gestire in modo più flessibile le proprie emozioni. Un concetto chiave è la consapevolezza metacognitiva, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza farsi trascinare. Questo consente di ridurre l'impatto dei pensieri ansiogeni o depressivi e di sperimentare maggiore libertà mentale. È una terapia molto efficace in disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo e problemi legati allo stress. L'obiettivo non è eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto che abbiamo con essi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Aldo Coppola, il re delle teste spettinate, come veniva chiamato. Un creativo, inventore di celebri tagli e tecniche di colorazione, ma anche un grande imprenditore, fondatore di una rete di franchising arrivata a superare 50 negozi. A 14 anni iniziò a lavorare nel salone del padre, mentre continuava a frequentare l'Accademia del Costume. L'enfant prodige, già a 15 anni, vinse il campionato italiano dell'acconciatura femminile. A 21, la prima incursione nel mondo della moda come hairstylist delle modelle che sfilavano al Pitti di Firenze. E nel 1965 la posa della prima pietra dell'impero con l'apertura dello storico salone milanese di Via Manzoni, seguita da tante vetrine meneghine fino a quella di design di Corso Garibaldi, firmata da Philip Stark. La rete di franchising e l'Accademia Aldo Coppola arrivarono negli anni 90, un successo imprenditoriale che viaggiava di pari passo con una fama sempre crescente grazie alla collaborazione con i grandi marchi della moda. È coronata dalla lunga partnership con L'Oréal, con cui Coppola realizzò sfilate dedicate alle tendenze in materia di trucco e parrucco. E poi le testimonial celebri, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, solo per citarne alcune. Il suo leitmotiv fu: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione, si possono raggiungere grandi successi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di Killing Me Softly di Roberta Flack. Questo brano, uscito nel 1973, ha conquistato il mondo con la sua melodia ipnotica e il testo emozionante. Ma sapete qual è la storia dietro questo hit? La canzone è stata scritta da Charles Fox e Norman Jimbell, ma l'ispirazione è arrivata da un concerto di Don McLean, autore di American Pie. La cantante Lori Lieberman, colpita dalle sue parole, ha ispirato il testo che parla di come la musica possa toccare l'anima in modo profondo e personale. Roberta Flack, con la sua voce calda e avvolgente, ha trasformato Killing Me Softly in un successo planetario, vincendo 2 Grammy Awards nel 1974, tra cui quello per la canzone dell'anno. La versione di Roberta non è stata la prima, ma è stata quella che ha reso il brano immortale. E non tutti sanno che anni dopo i Fugees hanno portato la canzone a una nuova generazione con il loro remake nel 1996. Killing Me Softly è un inno alla potenza della musica, capace di raccontare storie universali e di emozionare chiunque ascolti. E adesso ascoltiamo Killing Me Softly di Roberta Flack. Io sono Chani Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ci sono dentro il buddismo diverse realtà. Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi. Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo tre tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. Vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo, e quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, per intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande e bitorzoluto che sembra uscito da un esperimento scientifico mai riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse, raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13, avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio. Questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare i fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dèi. E a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo prima di tutto: dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali: che cosa è la felicità, cosa è la sofferenza, come funziona la realtà, parla della vita, della morte, eccetera, spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare, e c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo, no? Ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'ignoranza, l'egoismo. E quindi questa parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle e aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera fenice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco!
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale, è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione, quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con il marito, si è mostrata davvero incredula. La casa ci manda segnali, sta a noi decifrarli. E devo dire che questo aspetto mi diverte davvero molto. Lo trovo molto, molto creativo e altrettanto potente, efficace. Ma andiamo a vedere assieme come leggere i vari ambienti della casa. Partiamo dal principio, ossia dall'ingresso, che determina un varco, un punto di passaggio tra interno e esterno. Dall'esterno l'energia entra in casa e quindi deve trovare un ambiente che la accolga. Nello stesso tempo questo punto è cruciale perché deve filtrare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere, di conseguenza, di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente, per favorire questo cambiamento. Infatti, spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano. E di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione. Il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo, invece, ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta il luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese e parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa e ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18, e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata nella mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica ti condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio. È esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
0: Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia. Sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto. Poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana. Un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre. Non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia. Oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Oh yeah. I like this one.
3: What?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: Were You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli. Lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un

0: appaio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
1: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia o un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura, che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso. Un futuro che valorizza e protegge l'origine delle

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento, non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di appartenenza. Sin dall'infanzia cerchiamo di essere accettati dal gruppo. È di fatto un bisogno molto importante per gli esseri umani, tanto che l'esclusione sociale attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico. Questo spiega perché essere ignorati o rifiutati può far male tanto quanto una ferita reale. Dal punto di vista evolutivo, l'appartenenza garantiva sopravvivenza. Nei gruppi preistorici, essere esclusi significava minori possibilità di difendersi e procurarsi il cibo. Anche oggi, il timore dell'isolamento guida molte delle nostre scelte, dal modo in cui vestiamo al linguaggio che usiamo per integrarci. Il desiderio di appartenenza ha risvolti positivi, ci spinge a costruire relazioni e a collaborare sviluppando empatia. Tuttavia, può anche portarci a conformarci eccessivamente, temendo di esprimere opinioni diverse per paura del giudizio altrui. Questo meccanismo è alla base del pensiero di gruppo, in cui le persone evitano di dissentire per non sentirsi escluse. Coltivare una sana appartenenza significa trovare equilibrio tra la costruzione di legami autentici e la perdita della propria individualità. Sentirsi accettati è importante, ma lo è altrettanto accettarsi senza il bisogno di continue conferme esterne. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum, noto anche come frutto di sandalo. È un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe fare invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno. Ma quando lo fa, è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine. Una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità, potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime e consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale, ma questa associazione

orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'Ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile e ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli, significa idratare i tessuti attraverso il movimento, significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi, significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice. Ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed esercitando una leggera pressione iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise? Okay.

0: e tu sei wise.
1: Oggi, nel nostro spazio di Wise People, ci dedichiamo ad un animale che spesso viene definito come un mostro. Siamo insieme a Marco Spinelli, documentarista. Parliamo di squali. Cosa dovremmo sapere su questi animali spesso demonizzati?
2: Sì, purtroppo sicuramente lo squalo è stato demonizzato, ecco, negli ultimi 50 anni a causa dei film, dei media. Siamo stati abituati ad avere una visione, un'immagine dell'animale che mangia l'uomo, che terrorizza, che fa paura. In realtà vi posso assicurare, dopo tantissime immersioni con questi animali, che intanto non è un animale che è pericoloso per l'uomo e soprattutto non terrorizza, non fa paura. L'uomo non rientra nella sua dieta, ma è un qualcosa di straordinario. È un animale che è sopravvissuto alle estinzioni di massa su questo pianeta, che esiste da milioni di anni e che ancora oggi fortunatamente è presente nei nostri mari, che purtroppo, ecco, oggi la sua salute è a rischio a causa dell'uomo. Lo squalo non ha mai avuto predatori al di sopra di lui, è l'animale per eccellenza, l'animale al vertice della catena alimentare, e oggi l'unico predatore è l'uomo. Quindi questo ci deve far riflettere su quanto l'impatto umano può causare problemi e può portare delle specie del genere a rischio di estinzione.
1: Sarebbe un problema per l'ecosistema marino. Qual è l'importanza degli squali nei nostri mari?
2: Lo squalo è fondamentale per gli ecosistemi marini perché, essendo al vertice della catena alimentare, è un po' come se fosse colui che detta l'equilibrio, no? Immaginiamoci, una scomparsa di questa specie causerebbe uno squilibrio negli ecosistemi marini e di conseguenza su tutto l'ecosistema terrestre. Io dico sempre, è difficilissimo pensare che la salute dell'essere umano possa dipendere dallo stato di salute di uno squalo. Perché ovviamente immaginiamo questi animali come qualcosa di lontano, qualcosa che sta sott'acqua e che non vediamo. E capisco che può essere difficile creare un'empatia con qualcosa del genere, ma questo perché l'uomo ha difficoltà in realtà a riconoscersi collegato a tutto ciò che lo circonda. In realtà qualsiasi animale è fondamentale su questo pianeta. In questo caso parliamo di un top predator, quindi un animale che ha una certa importanza, ma quello che credo che sia la cosa più importante è sentirsi parte integrante del pianeta e di tutto ciò che ci circonda.
1: E questa è una riflessione che bisognerebbe fare per tutte le specie viventi che popolano il nostro pianeta. Parliamo di Shark Parade. Spieghiamo a chi ci ascolta di che cosa si tratta.
2: Sì, negli ultimi 3 anni, insieme a mio fratello, che è un biologo marino e ricercatore, e ho questa grande fortuna appunto di lavorare con lui, abbiamo portato avanti un progetto, un documentario intitolato Shark Parade, e cerchiamo di far luce su una tematica abbastanza contorta, perché non se ne parla mai, ed è quella del commercio di carne di squalo. Perché tantissime persone non lo sanno, ma spesso mangiamo carne di squalo senza saperlo, e non perché sia qualcosa di nascosto, illegale o legato alle frodi alimentari, ma semplicemente non siamo consapevoli. C'è tanta disinformazione. Noi, se andiamo al supermercato, possiamo acquistare un trancio di palombo, verdesca, smeriglio, spinarolo, gattuccio, e potrei continuare all'infinito, e tutti questi sono squali. Il problema principale è che a volte molte di queste specie sono a rischio di estinzione, in pericolo, non sono veramente protette a livello globale, perché poi le leggi cambiano in ogni nazione e nei mari di tutto il mondo, e purtroppo noi continuiamo a consumarlo. Una nazione come l'Italia, tra il 2009 e il 2021, è risultata essere la terza nazione per importazione di carne di squalo. Questo ogni volta lascia a bocca aperta, perché pensiamo sempre a luoghi lontani da casa nostra, no? Pensiamo sempre che queste cose accadono molto lontano, ma in realtà sono sotto i nostri occhi e magari siamo anche i complici di questo disastro, tra virgolette. Quindi abbiamo cercato di raccontare quello che accade e soprattutto cercare di riqualificare l'immagine dello squalo, appunto perché è un animale continuamente demonizzato e che a causa di questo stereotipo oggi è a rischio.
1: Una bella iniziativa per salvaguardare la specie. Parliamo di pesca dei tonni. Molte volte abbiamo segnalazioni di animali molto diversi che finiscono nelle reti dei pescatori, tra cui delfini ed anche squali. Esiste un mercato illegale della carne di squalo?
2: c'è anche un commercio illegale che è legato soprattutto al commercio di pinne di squalo, lo shark finning, che consiste nel tagliare le pinne dorsali per scopi alimentari. Principalmente è molto legato al mercato asiatico, perché si pensa che ancora oggi le pinne siano un cibo afrodisiaco, una zuppa di pinne può costare tantissimo. Lo shark finning è regolamentato in alcune parti del mondo, non in tutte le nazioni. C'è davvero un abisso se pensiamo alle leggi che tutelano gli squali dal punto di vista del commercio di pinne, perché il commercio illegale genera dei profitti altissimi, è difficile da combattere, ma soprattutto c'è tanta criminalità. Non è qualcosa di pulito. Quindi l'Europa si sta impegnando tantissimo in questi ultimi anni per vietare. Vi faccio un esempio della legge che permette di sbarcare gli squali con le pinne ancora attaccate al corpo, perché in tanti paesi pescano, tagliano le pinne e rigettano il corpo dello squalo in mare perché non ha nessun valore, è una carne povera, mentre le pinne valgono banalmente più dello squalo.
1: Continuiamo a parlare di pesca e di pericoli determinati dalle modalità e purtroppo anche dalle reti dimenticate che vanno inesorabilmente alla deriva. Ci puoi dire nello specifico cosa sono le reti fantasma?
2: Tra il 2021 e il 2022 ci siamo dedicati a un progetto, un documentario intitolato Missione Euridice, che aveva lo scopo di ripulire uno dei golfi più importanti della Sicilia, che è il Golfo di Cefalù, in una secca a 30 metri di profondità, dove abbiamo trovato più di una tonnellata di reti fantasma. Le reti fantasma non sono nient'altro che reti a pesca che vengono abbandonate o perse in mare accidentalmente, e una volta finite sul fondo non fanno altro che continuare a pescare, uccidere animali e soprattutto soffocare l'intero ecosistema. È una trappola mortale, una delle più potenti, più forti che ci possono essere in mare. E i numeri legati all'inquinamento di reti fantasma e attrezzature fantasma, perché non ci sono solo le reti, ma tutti gli attrezzi che vengono utilizzati per pescare, il numero è pazzesco, perché ogni anno si perdono tra le 600 e le 800 mila tonnellate di attrezzature fantasma in mare, e il danno è continuo. Quindi è un tipo di inquinamento che va combattuto assolutamente e costantemente, però anche molto difficile, perché una volta che le

0: Ma ecco, degli oceani è legato alla pesca intensiva in tutti i suoi modi. Basta pensare alla pesca a strascico che ancora oggi viene praticata soprattutto in modo illegale. Io da siciliano sono cresciuto nel mare della Sicilia, ho avuto tante esperienze in mare e vi assicuro che ci sono tanti posti dove la pesca a strascico. Io sono contrario in generale alla pesca a strascico, ma è regolamentata e spesso io quello che vedo è un tipo di pesca a strascico dove non viene rispettata nessuna regola e il tipo di distruzione di quella pesca è inimmaginabile perché distrugge tutto quello che c'è sul fondo e pesca tutto.
1: E conosciamo bene i danni che fa la pesca a strascico. Hai fatto bene a ricordarcelo. Passiamo invece alle tue immersioni nei mari e negli oceani più profondi. Quali sono le acque e gli ambienti marini più spettacolari che hai visto?
0: Questa è una domanda difficilissima perché trovare un mare, un sito, un luogo sott'acqua che possa mettere al primo posto è difficilissimo. Io rispondo sempre così. Al primo posto metto il Mar Mediterraneo perché è troppo facile pensare alle bellezze delle barriere coralline, a tutto quello che c'è fuori al Mediterraneo. Però il Mar Mediterraneo è il mare unico dove ci sono tantissime specie endemiche, c'è un habitat incredibile, appunto unico del nostro mare e che spesso non consideriamo. Poi uno dei mari che mi ha colpito di più al mondo è stato il mare delle Maldive, perché le passe oceaniche, poter fare immersioni con tantissime specie di squalo diverse e vedere quei colori sott'acqua, insomma, mi ha davvero colpito. E ho girato tanto, però quando torno lì è sempre incredibile.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con un'ultima domanda. Più che una domanda, una riflessione. Qual è, secondo te, il più grande insegnamento che ti ha dato e che ci può dare il mare?
0: Se penso al mare, penso sempre a dei ricordi belli, perché credo che il 90% dei miei ricordi, ecco, della vita che ho fatto, non sono fortunatamente, insomma, no, chissà che età, però di esperienze in mare ne ho fatte e sono sempre legate a qualcosa di straordinario, che sia il bagno con mia mamma e mio padre da piccolino o il giretto in barca con mio fratello. Quindi per me davvero il mare ha un valore di vita infinito. E quando sto in mare ho la possibilità davvero di collegarmi con qualcosa di unico che mi permette di sentirmi parte integrante del pianeta, soprattutto quando faccio immersioni con gli squali. E ecco, vedere uno squalo negli occhi sott'acqua, osservarlo, mi fa sentire vivo, mi sento come se fossimo la stessa cosa. È questo stimolo che mi danno gli animali, mi danno le immersioni e soprattutto quello che è successo in questi ultimi anni, cioè vedere come il mare è cambiato e quanto lo stiamo inquinando, quanto l'impatto umano sta arrecando questi problemi, mi dà lo stimolo a raccontare sempre di più, a fare qualcosa sperando di poter ispirare qualcuno, poter stimolare qualcuno nel fare qualcosa, perché credo che, ecco, alla fine di tutto questo discorso, l'informazione è l'arma più grande che abbiamo tra le mani e che può davvero portare a un cambiamento.
2: Un motivo in più per essere wise.
3: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
2: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare.
1: Wise Radio, music for the future.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. E rieccoci qui a Wise Radio con una nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi accendiamo i riflettori su una delle città più ipnotiche e pulsanti del mondo, detta anche la città che non dorme mai. New York City. Ma questa volta non voglio portarvi tra i famosi grattacieli di Manhattan. Voglio invece far luce su un altro volto della città, quello che si cela oltre l'East River, Brooklyn, un quartiere che rappresenta il cuore creativo e culturale della Grande Mela. Brooklyn è sinonimo di diversità. Dai murales di Bushwick agli scorci di Dumbo con il ponte Brooklyn sullo sfondo, fino alla vivissima Williamsburg, piena di locali e ristoranti alla moda. Insomma, ogni angolo racconta una storia. Ma Brooklyn non è solo arte e architettura. Brooklyn è musica, è ritmo ed è la culla di un fenomeno globale. Vi siete infatti mai chiesti, ad esempio, dove nasce la cultura hip hop? Beh, un nome che non possiamo sicuramente dimenticare è quello di Kool Herc, uno dei pionieri di questo genere. E anche se è originario del Bronx, tiene da sempre un legame speciale con Brooklyn. Negli anni 70, infatti, Kool Herc portò il suo stile unico proprio a Brooklyn, trasformando i block party in veri e propri laboratori musicali. Un aneddoto curioso? Proprio in una festa, Kool Herc sperimentò la tecnica del breakbeat, ritmo su cui si basa l'hip hop delle origini e da cui nasce poi la breakdance. Questo momento magico accese una scintilla nella comunità musicale e Brooklyn ne fu subito parte integrante. La cultura del DJing e della breakdance si diffusero rapidamente e le strade del quartiere divennero un palcoscenico all'aperto per i talenti emergenti. Oggi Brooklyn rimane un centro nevralgico della cultura hip hop. I suoi murales, i suoi club e perfino le stazioni della metro continuano a raccontare questa storia straordinaria. Quindi, se mai state pensando di fare un viaggio a New York, non fermatevi a Manhattan, ma esplorate anche Brooklyn, ricordando che non state solo passeggiando in un quartiere, ma state calpestando il terreno dove la musica ha cambiato il mondo e dove è nato anche lo street style. Io sono Ludovica e come sempre vi aspetto per un altro viaggio insieme. Alla prossima puntata qui su Wise Radio.
1: E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di una startup e di un'imprenditrice bioingegnere, Silvia Scaglione, che ha rivoluzionato la ricerca contro il cancro con un'invenzione, l'organon chip, vale a dire scatolette di plastica che simulano fedelmente il corpo umano. Queste scatolette coltivano cellule tumorali e testano farmaci, offrendo una nuova via alla sperimentazione, sostituendo le cavie da laboratorio e andando così verso una progressiva eliminazione dei test sugli animali. La sua startup si chiama React for Life, ha sede a Genova e collabora con università, ospedali e case farmaceutiche per sviluppare terapie innovative. Silvia ha sempre saputo combinare una mente scientifica con la capacità manageriale. Dopo un dottorato in Svizzera ed alcune esperienze internazionali, ha fondato React for Life insieme al fisico Maurizio Nello. Insieme hanno prima sviluppato e poi brevettato un dispositivo, il MIVO, che è ora utilizzato per analizzare tumori e testare farmaci in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, grazie al fatto che le cellule vengono coltivate in un ambiente che è più vicino a quello che c'è negli esseri umani. E le cellule sono osservate in maniera più chiara, accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti. Silvia Scaglione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per il suo lavoro, tra cui la nomina d'ambasciatrice dell'European Innovation Council. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di Survivor Energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo di viaggi e luoghi che forse non conoscete ancora. Avete mai sentito parlare del Hoho di Paraná? Un luogo misterioso e affascinante, immerso nel cuore del Delta del Paraná in Argentina. Sto parlando di un'enigmatica isola circolare che sembra fluttuare sulle acque e che si muove. Sì, avete capito bene, vista dall'alto questa formazione naturale appare come un gigantesco occhio che si apre e si chiude, ruotando lentamente nel corso del tempo. Ma com'è possibile, vi chiederete? Beh, gli esperti ipotizzano che l'isola sia un ammasso galleggiante di vegetazione, sospinto dai movimenti dell'acqua circostante. Altri credono che sia un fenomeno geologico unico, causato dall'erosione e dalle correnti del fiume. Ovviamente non possono neanche mancare le teorie più misteriose. Alcuni dicono che l'occhio sia una porta verso un'altra dimensione, un punto di contatto con il soprannaturale. Leggende urbane che parlano perfino di avvistamenti inspiegabili in quella zona. Beh, che si tratti di scienza o di miti, una cosa è certa. L'occhio continua a stupire il mondo ed è uno di quei luoghi che ci fanno meravigliare della potenza e della grandezza della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, vien quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei Wise.

0: heart.
1: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

the dream.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.